Aferiti babochen bli lakshov Ki ze asa, asa li Aragishtinja arak afachetov Razvatari!